scavallo ostacoli. Non ho capito niente. Il cane, the dog. Noi siamo amici, vero?